0: Chiu.
1: La controla.
2: Pure la torre di cuore.
0: Ma tu non vuole che niente. E non tacca.
2: Pure la torre di cuore.
0: Ma tu non vuole che ni blu che io. E non mi casca.